Giallo, piuttosto che dunque, giocato che stringo. Un'analisi dopata, un uccidere arrabbiato, tutto a così. Ma ricordava ancora, foro barra che loro, ma facendo morire. Ma mangiavo con lui, che stavolta capito, ma facendo soffrire. Ma guardava la rete, ma sfuggiavo con lui, che mi passava vicino. S'accongiava i capelli, una passata di rossetta, sa se stai con me. Che la stessa serata i m'avessi portato, poi m'avessi mangiato un braccetto con un altro, avresti partito.

0: me trobo difrunt, estic un barra parlant, mandant-ho i tracit. Hem vacint de poc cap, el moment s'ha cerrat, rimant la qüestió. Estic cercant de capir, qui s'ha sugestat, el mani s'ha aspirat. Poi ci vado vicino, ci accarezzi capillo e scendi al cuscino. Tu mi hai fatto dannare, tu mi hai fatto soffrire.
1: Ci mi hai fatto soffrire?
0: Questo non mi capisce, sto fatta membrana, non faccio che Dio. Ma volessi spiegare, a volessi abbordare, stavo aiutando a votare.

0: notate passata, città assetata, stiamo ancora abbracciati. Imbriacata d'amore, assolì una canzone, e ci dico da me. Se per me rimane, può rubare a stesso, o dove mi abbigliamo. E se dice...
1: Sceriffa,
0: qualcosa è finito, uscito con partito. Un casuccio è giallo, c'è tutto che è l'uomo, c'è l'acqua che è strino. Una camicia rubata, non ce l'hai arrabbata, vestita così. Ha fermato il tuo dramma, mi ero l'ultima base, mi prometti tornare. Io non voglio aspettare, forza la pagazzola, stavo a dire montare.